0: Somos tu viaje al recuerdo. Somos tu viaje al recuerdo.
1: 70.
0: Contra reloj.
2: I love 70s.
3: Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono appiccicato. Che idea.

0: Un momento, dimentichiamo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu. Esatto.
1: Sunday's Dance Club. Otra película.